Hayi singangenso yenyoni, hayibo singangenso yenyoni. Sengishisisa somuhamba singakanani singangenso yenyoni. Hayi singangenso yenyoni, hayibo singangenso yenyoni.